0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sentiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: verga.
1: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se non so scordare, se voglio volare ancora con te. Mi brucio le ali, mi gioco il domani, però lo sai che io

volta che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 4 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione, riuscirete a prendere una decisione importante per il futuro. Qualche dubbio affiorerà alla mente e sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un accordo riaprirà il discorso tra voi e il partner. Gemelli, una vostra richiesta non sarà soddisfatta come avreste voluto e gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà un rinnovamento che non avreste mai pensato di poter fare. Cancro, oggi giornata campale per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie, burocratiche e soprattutto legali che avete fino ad oggi irrisolte. Una collaborazione speciale vi aiuterà. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrà essere risolta solamente se rinizierete totalmente da capo, senza guardarvi indietro. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica. Date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, l'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siete più maleabili con i colleghi. Avere contro le persone più vicine a voi può diventare controproducente. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussione. Un periodo di pausa non sarà accettato da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare questa questione. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro. Mettete in pratica quei progetti che vi hanno fatto penare. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Voi che siete risoluti state andando in tilt, condizione difficile da sopportare. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, non ci può essere nessuno a farvi tornare indietro sui vostri passi. Fate invece un passo indietro e, se sarà il caso, porgete anche le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà una giornata contemplativa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto anche per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno e ben ritrovati da Beni Ronca, pronti ad accendere per questo sabato mattina le grandi emozioni su Romantica Radio. Staremo insieme fino alle 9 per svegliarci con la musica che parla al cuore. In regia, come sempre, c'è Simone Serpone. Intanto cominciate a scrivere i vostri messaggi, vi lascio il contatto, WhatsApp 331 240 78 78, e tra una manciata di secondi inizieremo il nostro viaggio musicale attraverso le belle canzoni d'amore. Inizieremo con Dino, La tua immagine, e Danna Oxa con Pagliaccio Azzurro. Buon ascolto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ancora un weekend insieme e da passare qui sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, la radio che accende i vostri ricordi più belli in questo sabato mattina del 4 luglio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Siamo prontissimi adesso a lanciarvi una doppietta di grandissimo spessore. Apriamo le porte alle emozioni con la straordinaria interpretazione di Mia Martini in Piccolo Uomo e subito a seguire un altro passaggio, possiamo dire elegantissimo, firmato Alex Damiani con Cambierò, cambierai. Due brani straordinari, tutti da cantare. Vi lascio alla musica, a tra poco.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Le prime luci del mattino, un caffè caldo e la compagnia di Romantica Radio. Buon sabato mattina da Benny Ronca. E il flusso delle grandi canzoni non si ferma mai. Tra un attimo arriverà una doppietta musicale da brividi. Partiremo con l'energia e con la passione di Little Tony con Un uomo piange anche per amore. Per poi passare alla delicatezza e alla melodia di Laura Luca con Eri con me. Vi lasciamo a queste splendide note. A

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7, ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio, vietato mancare.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud. Arrende, Cosenza, buona vita.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ancora insieme qui su Romantica Radio per questo sabato mattina del 4 luglio. Siete in compagnia di Beni Ronca e di Simone Serpone in regia. Vi ricordo, popolo romantico all'ascolto, che tra pochissimo sarà il momento dell'oroscopo del giorno per scoprire insieme cosa dicono le stelle per questo weekend. Ma prima godiamoci due canzoni pazzesche. Si parte con la melodia avvolgente di Franco Simone in Tu e così sia, e a seguire il sound unico, direi, di Miguel Bosé con Bravi ragazzi. Linea alla musica e a tra poco con l'oroscopo.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 4 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione, riuscirete a prendere una decisione importante per il futuro. Qualche dubbio affiorerà alla mente e sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un accordo riaprirà il discorso tra voi e il partner. Gemelli, una vostra richiesta non sarà soddisfatta come avreste voluto e gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà un rinnovamento che non avreste mai pensato di poter fare. Cancro, oggi giornata campale per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie, burocratiche e soprattutto legali che avete fino ad oggi irrisolte. Una collaborazione speciale vi aiuterà. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrà essere risolta solamente se rinizierete totalmente da capo, senza guardarvi indietro. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica, date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, l'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale, siate più maleabili con i colleghi, avere contro le persone più vicine a voi può diventare controproducente. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussione. Un periodo di pausa non sarà accettato da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare questa questione. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro. Mettete in pratica quei progetti che vi hanno fatto penare. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Voi che siete risoluti state andando in tilt, condizione difficile da sopportare. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, non ci può essere nessuno a farvi tornare indietro sui vostri passi. Fate invece un passo indietro e se sarà il caso porgete anche le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà una giornata contemplativa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto anche per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
5: E un grazie di cuore a Roberto per averci svelato i segreti delle stelle con l'oroscopo. E per chi se lo fosse perso, niente paura, perché Roberto tornerà con i suoi preziosi consigli astrologici intorno alle ore 8. Intanto entriamo ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio. Le prossime canzoni, ci trasferiamo oltreoceano con atmosfere raffinate ed internazionali con Sergio Mendes e la sua splendida Never Gonna Let You Go. E subito dopo invece torniamo in Italia con la poesia intima e la voce unica di Michele Zarrillo in L'alfabeto degli amanti. Intanto scriveteci al 331 240 78 78 e raccontateci come sta andando questo sabato mattina e cosa farete in questo weekend. Attendiamo i vostri messaggi. Buon ascolto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanta energia con Radiolina sulla spiaggia, veramente abbiamo ballato tutti qui in regia con queste bellissime canzoni da ballare in riva al mare, sulla spiaggia, ma non solo, perché si possono ballare dappertutto. Adesso però torniamo alla nostra atmosfera, quella romantica, con le prossime canzoni. Arrivano due giganti della musica leggera italiana, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa e Peppino Gagliardi con Se tu non fossi qui.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders. La novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Che state facendo colazione a casa o che siate già in viaggio per questo weekend di inizio luglio, Romantica Radio è sempre con voi, con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Insomma, la nostra compagnia non si ferma mai. E poi devo dire che grazie alla nostra tecnologia raggiungervi è facilissimo. Oltre alle frequenze FM, la purezza del suono DAB, potete ascoltarci dal sito romanticaradio.it oppure con la nostra app ufficiale o comodamente sul divano accendendo la TV e sintonizzandosi sul canale 788 per le regioni Calabria, Campania, Lazio e Basilicata. Invece per i più tecnologici basta chiedere ad Alexa a Via Romantica Radio e voilà, il gioco è fatto. E adesso due canzoni incredibili. Prima un successo travolgente del mitico Julio Iglesias con Non si vive così e poi Ricky Maiocchi con C'è chi spera. Godetevi la musica qui su Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878.

0: Ciao, di musica super stupenda, ancora più di altre volte. Siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
1: È proprio vera. Tenimci stretti stretti, romantica radio, così.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: Sempre insieme su Romantica Radio in questo splendido sabato mattina del 4 luglio ed è arrivato il momento di aprire la finestra sulla nostra programmazione con I Bellissimi, popolo romantico all'ascolto, che è praticamente lo spazio interamente dedicato alle grandi hit italiane e straniere di tutti i tempi. Bene, oggi ascolteremo una canzone che è una pura poesia, una canzone del 2007 e che tocca le corde più profonde dell'anima con una delicatezza disarmante. La voce celestiale è unica, è quella di Elisa con la sua splendida eppure sentire. Bene, allora romantici all'ascolto, chiudete gli occhi, alzate il volume e lasciatevi trasportare da questo pezzo straordinario. Buon ascolto.

0: se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Io odio settembre, io odio la sera, quest'aria pulita rinfresca

0: Senza. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 4 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione, riuscirete a prendere una decisione importante per il futuro. Qualche dubbio affiorerà alla mente e sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un accordo riaprirà il discorso tra voi e il partner. Gemelli, una vostra richiesta non sarà soddisfatta come avreste voluto e gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà un rinnovamento che non avreste mai pensato di poter fare. Cancro, oggi giornata campale per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie, burocratiche e soprattutto legali che avete fino ad oggi irrisolte. Una collaborazione speciale vi aiuterà. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrà essere risolta solamente se rinizierete totalmente da capo, senza guardarvi indietro. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica. Date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, l'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siete più maleabili con i colleghi. Avere contro le persone più vicine a voi può diventare controproducente. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussione. Un periodo di pausa non sarà accettato da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare questa questione. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro. Mettete in pratica quei progetti che vi hanno fatto penare. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Voi che siete risoluti state andando in tilt, condizione difficile da sopportare. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, non ci può essere nessuno a farvi tornare indietro sui vostri passi. Fate invece un passo indietro e, se sarà il caso, porgete anche le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà una giornata contemplativa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto anche per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E grazie a Roberto abbiamo scoperto cosa ci riservano gli astri per questo fine settimana. Intanto siamo entrati nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend di Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone. Ma prima di far ripartire la grande musica, voglio ricordarvi che la nostra grande famiglia vive anche sul web, per cui ci sono tanti altri modi per restare in contatto con noi. Allora seguiteci sui nostri contatti social ufficiali, ovvero Facebook, Instagram e TikTok, e se volete lasciate anche un segui o un bel like. E intanto inauguriamo quest'ultima ora con una doppietta musicale, possiamo dire così, da veri sognatori, perché voliamo negli Stati Uniti d'America con David Getz, lo storico leader dei Bread, e la sua dolcissima Take Me Now. E subito dopo un pezzo di storia della nostra musica, arriveranno i Camaleonti con Io per Lei.
8: Roma.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E siamo così arrivati nell'ultimo scorcio di questo nostro primo appuntamento del weekend con Romantica Radio, ed è arrivato anche il momento di mettere alla prova la vostra abilità e a provare dunque a conquistare uno dei nostri bellissimi gadget ufficiali di Romantica Radio. È tempo di vacanze e di viaggi anche, allora vi metto alla prova, ci penso io, vediamo se indovinate dove mi trovo soltanto con qualche indizio. Dunque state attenti, ascoltate bene. Ci abitava Giulietta e c'è anche un famosissimo balcone e si trova in Italia. È una città che adoro tantissimo. In quale splendida città dunque potrei trovarmi in questo momento? Il più veloce di voi che ci scriverà il nome esatto della città con un messaggio WhatsApp al 331 240 7878 si porterà a casa il nostro gadget. Scatenatevi adesso. Intanto ci ascoltiamo le prossime canzoni, Chico con Se mi vuoi e Walter Foini con Non va che torno.

sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. L'Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo. Usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei 16esimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È tutto, a più tardi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
8: Torniamo al 1973 con Parsifal, sesto album in studio del gruppo musicale italiano Pooh. La copertina del disco, album capolavoro del rock progressivo italiano, è una delle grafiche più celebri, epiche e d'impatto della musica italiana. È nata per rappresentare visivamente l'omonima suite orchestrale ispirata al mito del Cavaliere della Tavola Rotonda. Il fronte della copertina mostra l'inquadratura ravvicinata e maestosa di una lucente armatura medievale da cavaliere su uno sfondo completamente nero, che simboleggia appunto il personaggio di Parsifal.

0: L'armatura venne fotografata nel cortile del castello di Milanello. Per ironia della sorte, l'uomo che indossa fisicamente la pesante corazza nello scatto fotografico è Red Canzian, che debutta come componente del gruppo proprio in questo album. Sul retro del vinile, i quattro membri della band posano vestiti con eleganti completi bianchi e camicie scure, in un forte contrasto cromatico rispetto al nero del fronte. Aprendo la storica confezione apribile a due pannelli, si svela uno spettacolare scatto panoramico a colori. I quattro musicisti sono ritratti all'aperto, immersi in una suggestiva brughiera nebbiosa che rievoca le atmosfere cavalleresche del disco, mentre posano accanto a dei destrieri bianchi e marroni.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio. Allora, volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa, senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E siamo arrivati ai saluti. Si chiude qui la nostra prima mattinata del weekend su Romantica Radio. Grazie a quanti ci hanno scritto questa mattina, in tantissimi, grazie a Simone Serpone in regia. Intanto inizio a svelarvi uno dei nostri segreti. In cartolina d'estate la città da indovinare era ovviamente Verona. Complimenti dunque al nostro radioascoltatore che è stato più veloce di tutti e si è portato a casa uno dei nostri gadget. Bene, adesso io lascio il microfono e lo studio alla nostra splendida Simonetta, che vi farà compagnia con la sua energia e con la sua bellissima musica per le prossime 4 ore fino alle ore 13. Noi ci risentiamo domani mattina, domenica, sempre a partire dalle ore 6 per passare un'altra splendida giornata insieme. Beh, adesso alzate al massimo il volume perché vi lascio con due canzoni pazzesche: Raff con Sei la più bella del mondo e a seguire Gian Di Bella con Non si può morire dentro. Da Beni Ronca, un meraviglioso weekend a tutti voi. A domani mattina.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma grazie, grazie, ma che bella accoglienza. Buongiorno, buongiorno amici romantici. Buon 4 luglio da Simonetta, che è con voi da questo momento fino alle 13. Grazie a Simone Serpone che è lì in regia, al nostro Benny che vi ha fatto compagnia. Che dire, 4 ore spero da trascorrere al fresco della musica di Romantica Radio, perché è un'estate torrida e purtroppo dal caldo dobbiamo soltanto difenderci. State con noi, magari una bibita fresca. Lo so che sono le 9 del mattino, però insomma, magari qualcuno di voi sta bevendo qualcosa di fresco, no? Un succo di frutta, uno yogurt, state facendo colazione. Bene, la frutta, ricordiamoci la frutta per idratarci. State con noi perché ovviamente noi vi rinfreschiamo con la nostra colonna sonora, per cui arrivano subito Puka, Io per te e i Dick Dick, Il primo giorno di primavera.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ancora ben ritrovati amici romantici, buon weekend, buon romantico sabato da Simonetta che è con voi per ricordarvi che anche oggi abbiamo un sacco di cose troppo carine da fare, mi raccomando, perché per esempio al di là di queste rubriche, di queste collection come Radiolina sulla spiaggia che abbiamo appena ascoltato ma che ritornerà più tardi, c'è anche Anime Core e poi le copertine d'autore e poi giocheremo con le cartoline, quelle che vi permettono di portare a casa i gadgets di Romantica Radio. Insomma, state con noi perché abbiamo veramente tante cose da fare. E sempre in sottofondo la nostra meravigliosa musica con Francesco Calabrese, Incredibile voglia di te, e subito Luna Nuova, e lei è Silvia Conti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: E mentre la prima mezz'ora con Simonetta vola via velocemente, dobbiamo fare un po' di salti all'indietro nel tempo. Perché? Perché oggi, che è il 4 luglio, ci sono due celebrazioni importantissime. La prima la sapete: nel 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d'America, mentre nel 1957 in Italia debutta la nuova Fiat 500, l'auto che ancora oggi vediamo circolare per le strade. È veramente un gioiellino. Per quanto riguarda invece i compleanni, facciamo tanti auguri ad Alessio Boni, che è nato in provincia di Bergamo il 4 luglio del 1966. Torniamo alla musica intanto, ci adamo, non voglio nascondermi, e Forever Young, e loro sono gli Alphaville.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo. Musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

allora ancora ben ritrovati amici, amici romantici, buon weekend, buon sabato. Mi fa piacere sentire che tutti i protagonisti dello spazio Ciao Romantica sono belli pimpanti nonostante il caldo. Ma come sapete al 331-240-7878 arrivano anche messaggi scritti, come quello di Tito che scrive da Caraffa di Catanzaro, quindi dalla meravigliosa Calabria, e dice che è molto carino perché mi segue anche mentre è in vacanza a Capo Vaticano. Ma caro Tito, tu hai tutta la mia più sana invidia, perché il mare della Calabria secondo me è tra i più belli del mondo. Io veramente ti mando un grande abbraccio, buone vacanze, rilassati tu che puoi. Continuate a scrivere al 331 240 78 78, amici. Intanto noi vi regaliamo Raffaella Carrà con Ci vediamo domani, e subito Noi lontani, noi vicini, e lei è Caterina Caselli.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Allora amici romantici, ben ritrovati, questa è la seconda ora con Simonetta, mi raccomando state con noi perché tra poco arriva uno degli appuntamenti attesissimi che è tra appunto le rubriche protagoniste di quest'estate, stiamo parlando di Anne McCore, una rubrica romanticissima che arriva tra poco però, prima ascoltiamo Formula 3 con Pur mi son scordato di te e subito Nino Buonocore, questa è Se fossi in te.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Salerno si accende. L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

passato l'una e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

allora ancora buon caldo, amici romantici, ben ritrovati. Siete sempre con Simonetta. Voi lo sapete, no, che potete ascoltarci in tanti modi. Ecco, mi rivolgo soprattutto a quanti ci ascoltano in streaming, perché Romantica Radio vi raggiunge in ogni modo, in FM, in DAB, con il web, con Alexa, con la TV. Però se voi volete avere una panoramica completa, andate sul sito romanticaradio.it. Vi segnalo che i nostri social, che sono attivissimi, oltre a essere ricchi di contenuti, vi danno la possibilità anche di ascoltare direttamente Romantica Radio. Per esempio, se andate sulla pagina Facebook di Romantica Radio, troverete un link che, dove c'è scritto live.romanticaradio.it. Cliccate sul link, si apre una schermata dove c'è scritto ascolta ora, e lì cliccando passerete direttamente allo streaming e potrete ascoltarci. Ben arrivati se avete cliccato e vi siete sintonizzati quindi in questo momento. Continuate a stare con noi, perché adesso arriva Claudio Baglioni con Solo e subito I'll Never Fall in Love Again. E loro sono Burt Bacharach e Elvis Costello.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza, oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
5: E allora, amici romantici, finalmente arriva l'appuntamento con Anem e Core. Protagonista oggi un brano che è stato scritto nel 1904. Pensate, rappresenta, dicono gli esperti, l'unica incursione nella musica napoletana di Gabriele D'Annunzio. Infatti, il testo è stato scritto proprio da lui, da Gabriele D'Annunzio, come dicevamo, nel 1904. E il brano è stato musicato da Francesco Paolo Tosti. Bene, lo abbiamo ascoltato anche nelle interpretazioni, pensate, di Luciano Pavarotti, ma adesso ascoltiamo la versione originale di Abu Kella, e lui è Francesco Paolo Tosti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: siamo Diana e Andrea dalla provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buon estate a tutti!
1: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Finalmente la seconda ora insieme a Simonetta sta per terminare. Io non solo saluto gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, ma anche Michele, che scrive da Francoforte, ci ascolta da Francoforte e dice: vi ho scoperto ultimamente durante un viaggio in Puglia e in macchina in radio c'era questa frequenza, siete mitici. Grazie, grazie caro Michele. Vedi, ecco, questo è il famoso e la potenza della tecnologia, come dicevamo prima. Grazie al web soprattutto Michele può ascoltarci anche dalla Germania. Grazie mille, continua a scriverci e a raccontarci di te e della tua vita al 331 240 78 78. Noi intanto ti regaliamo due bellissime canzoni che sono La prima cosa bella di Nicola Di Bari e subito Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E ancora ben ritrovati amici romantici, questa è la terza ora con Simonetta. State con noi perché tra poco parliamo di vacanze, pianifichiamo le nostre vacanze. Ecco, gli esperti hanno fatto una scoperta, c'è stato uno studio che ci dice delle cose che andremo, come dire, ad esplorare a breve. Prima ascoltiamo però i Pooh con Stare senza di te e subito ti guarderò nel cuore. Lui è Bobby Solo.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Allora, ben ritrovati amici romantici. Parliamo di vacanze, ma sapete di cosa in particolar modo? Della durata esatta di una vacanza, che non è di 15 giorni o un mese, perché uno studio pubblicato sul Journal of Happiness praticamente offre un'istantanea di quale dovrebbe essere la durata della vacanza perfetta. Quindi non è necessario accumulare 15 giorni o un mese, perché in realtà gli esperti che cosa dicono? Che è meglio, frammentare le vacanze prendendo 7-10 giorni di ferie più frequentemente, perché questo è il sistema che veramente aiuta a migliorare il benessere. Tra poco vi dico anche perché hanno calcolato proprio le tempistiche, cioè il tempo che ci voleva per rilassarsi. Insomma, è tutta una cosa molto molto carina, della quale però parleremo tra poco. Prima c'è Massimo Ranieri con Sogno d'amore e subito gli Stadio. Questa è Canzoni alla Radio.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, mentre voi vi godete la nostra radiolina sulla spiaggia, noi continuiamo a parlare di vacanze. Avevamo detto che per stare bene, secondo gli esperti, non occorre accumulare un mese di vacanze, ma va benissimo prendere tra i 7 e i 10 giorni alla volta, più volte durante l'anno, anche perché, secondo questo studio, praticamente il benessere è iniziato a migliorare nei primi 4 giorni e ha continuato ad aumentare fino all'ottavo giorno, dopodiché si è stabilizzato. È chiaro che il benessere, diciamo, i benefici sono quelli associati al relax, al godersi le attività, all'assaporare i momenti positivi e a sentirsi padroni del proprio tempo. Va bene, e voi che usanza avete? Ancora vi fate un mese di vacanza, 15 giorni, 20 giorni? Durante l'anno riuscite a ritagliarvi un po' di tempo? Fatemelo sapere, sono molto curiosa. Scrivetemi se volete al 331 240 78 78. Noi continuiamo con Mare di Michele Pecora e subito Tutta mia la città con Equipe 84.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, li ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, amici romantici, grazie per la vostra simpatia che puntualmente ci trasmettete attraverso il 331-240-7878 con le vostre voci all'interno dello spazio Ciao Romantica. Però salutiamo anche Alfano, che scrive da Alba Adriatica e dice: vi ho scoperti facendo un giro tra le app, siete una forza della natura. Ma grazie caro Alfano, grazie. Lui, ecco, è uno di quelli che di tecnologia se ne intende, perché attraverso le app di Romantica Radio ovviamente ci porta con sé anche attraverso il suo telefono cellulare. Grazie caro Alfano, anche voi amici mi raccomando scriveteci, magari diteci come ci avete scoperto e come preferite ascoltarci al 331-240-7878. Nel frattempo arriva Piccola e Fragile di Drupi e L'estate vola via, e lui è Toto Cutugno.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E ben ritrovati amici romantici, buon mare, buon sole, buona città, buona campagna, buona montagna, ovunque voi siate, spero che vi stiate ritagliando questo weekend all'insegna del relax. State con noi perché tra un po' arriva il nostro appuntamento con le cartoline della spiaggia, e ovviamente questo spazio vi dà la possibilità di portare a casa uno dei nostri gadget. Tutto questo tra pochissimo, prima Patti Pravo con noi e subito E io mi sono innamorato, e loro sono i Ricchi e Poveri.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E allora, estate, tempo di viaggi, ma voi siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Ci proviamo, anche perché lo sapete, no? Che avrete la possibilità di portare a casa un gadget se indovinate. È proprio facile. Parliamo di una città che ha una torre. Ok, io già lo so, state pensando, ce ne sono tante di città con le torri, però questa ha una torre fuori asse ed è in Italia e i suoi cittadini hanno una storica rivalità con quelli di Livorno. Dove mi trovo? Scrivetelo al 331 240 7878, perché il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti? Via! 331 240 7878.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa Prevostes è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul Molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA e Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: La copertina di Cavallo Bianco dei Mattia Bazar, pietra miliare del pop progressivo italiano, pubblicata nel 1975, si identifica con l'iconica veste grafica del loro primissimo album di debutto, Mattia Bazar. Il brano, infatti, fu il secondo singolo estratto dall'album e venne distribuito sia in formato 45 giri, sia all'interno del 33 giri promozionale. La copertina presenta un'illustrazione a colori molto originale e sognante, tipica della metà degli anni 70. Molte edizioni del 45 giri destinate ai jukebox o ai mercati esteri riprendevano il medesimo logo stilizzato Mattia Bazar con i caratteri bombati dell'album, oppure utilizzavano copertine forate generiche della casa discografica Ariston Records, lasciando l'estetica legata principalmente alla storica etichetta interna nera ed argento del vinile.

0: Nella versione in spagnolo la foto ha un'immagine decisamente più bucolica. Al centro della foto campeggia Antonella Ruggiero circondata dai componenti maschili della band. Esiste anche una versione grafica molto rara legata alle edizioni stampate per i musicisti. Questa variante presenta la medesima foto di gruppo, ma ruotata in diagonale, racchiusa in una fascia azzurra con il titolo Cavallo Bianco, che domina la parte superiore a grandi lettere bianche.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica, sei la migliore radio che abbiamo mai sentito. Siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabria.
3: Ciao Romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto. E mi chiamo Giorgia, ciao.
4: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
5: E allora anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, amici, grazie per essere stati con me, grazie mille. Io prima di lasciarvi nelle mani del Baga e ovviamente di Simone Serpone che continua a essere in regia, devo svelarvi qual è la città in cui mi trovavo. Ovviamente era Pisa, la famosa torre con, come dire, un po' stortarella, no? La torre fuori asse. Lo so che molti di voi appena ho parlato di una torre hanno pensato a Parigi, forse anche io ci avrei pensato, e invece era una città italianissima e famosa in tutto il mondo proprio per la sua torre. Vedremo chi si aggiudicato i gadget, però mi raccomando, più tardi questo appuntamento torna, quindi magari potete riprovarci. Per quanto mi riguarda vi lascio in ottime mani, noi ci sentiamo domani a partire dalle 9, siate puntuali, ciao.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Un buon applauso per cominciare vale sempre più di un buon impianto di condizionamento. Qui lo dico e non lo negherò mai, ben trovati, siete su Romantica Radio con il Baga, pronto per accompagnarvi fino alle 17, 4 ore davanti, dopo Simonetta De Chiara per rinfrescarvi, perché no, per accompagnarvi in quella che è la vostra quotidianità. Vi ricordo l'opportunità di comunicare con noi al 331 240 78 78 con un messaggio in tempo reale. Nel frattempo salutiamo chi sta lavorando in questo sabato, ma anche quelli che sono in vacanza, che hanno i piedi sulla sabbia. A quest'ora direi che scotta, perché è il momento forse più caldo della giornata. Togliamo forse, è assolutamente il più caldo della giornata. Grazie per averci scelto. Richard Marx fra poco con Right Here Waiting, subito José Luis Rodríguez con Due Come Noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È stata per tantissimo tempo la nostra compagna di vacanze sotto l'ombrellone, finché poi non hanno inventato naturalmente il Walkman, le cuffiette, per cui a un certo punto davamo sicuramente meno fastidio anche ai nostri vicini d'ombrellone, che magari proprio non gradivano tutta la musica che si ascoltava ad un volume sicuramente importante. Abbiamo ritrovato tutte quelle grandi emozioni grazie alla nostra collection Radiolina sulla spiaggia, dedicata a questo grande mezzo straordinario che ci ha portato a voi, insomma, anche oggi ha fatto un grandissimo percorso la radio. Fra poco sentiremo Polanca con Estate senza te, subito i Nomadi con Mai come lei nessuna. Roma.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Buona estate da Romantica Radio in questo primo weekend di luglio, che è da sempre considerato il mese più bello dell'estate. Poi insomma è anche un po' una questione meteorologica ed è una questione in cui i capricci del tempo naturalmente entrano un po' a gamba tesa, no? In quelle che sono le nostre convinzioni. Un'altra grande attesa che dovrà far trascorrere tutta l'estate è anche sapere il nome di chi interpreterà il nuovo James Bond. C'è il regista, che è Denis Villeneuve, regista di Dune, di Blade Runner 2049, insomma di grandi film. Poi c'è la direttrice del casting, che ha il nome assolutamente, no, perfetto, come un qualunque altro personaggio della serie di James Bond, perché si chiama Nina Gold, ma è un pezzo grosso, soprattutto una molto nota da questo punto di vista. E insieme al regista stanno cercando, ci sono dei nomi già selezionati, si fanno i nomi di Jacob Elordi, ma anche Callum Turner ed Harry Dickinson, però dovremo avere pazienza perché probabilmente la lista non è tutta qui e il nuovo James Bond lo conosceremo probabilmente soltanto nel mese di settembre, e ce ne faremo anche una ragione, dico la verità. Fra poco c'è Lucio Dalla con Anna e Marco, subito Franco Dani con E ti svegli con me.

0: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: romantica radio, è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro, mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
1: Romantica radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB, grazie di esistere, buona giornata a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buon sabato da Romantica Radio, dal Baga, attenzione perché stiamo per fare un doppio viaggio nel tempo con un salto carpiato in mezzo, perché passeremo per gli anni 80, fra poco questo accadrà, esattamente con Lucio Battisti, l'album Una giornata uggiosa, ritroveremo il monolocale, ma mica è tutto qui perché sto per portarvi indietro nel tempo fino ad una canzone che vale tutta l'atmosfera che ci regalerà. 1958, The Platters con Smoke Gets in Your Eyes.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Il fine settimana con Romantica Radio dalle 13 alle 17 con il Baga, ben trovati. Vi ricordo il 331 240 78 78 per inviarci i vostri messaggi in tempo reale, potete fare anche dei vocali, noi siamo particolarmente felici anche di sentire la vostra voce. Dando un'occhiata ai messaggi che sono già arrivati, Anna da Caserta ha scritto: Romantica Radio con la musica e il potere di rinfrescarmi, ci fa immensamente piacere, perché poi ecco, diciamo che conteniamo tantissimo il consumo. Patrizia da Salerno: Romantica Radio mi ha fatto tornare al piacere della musica e questo è davvero straordinario. Grazie Patrizia. Saluto anche Noemi da Cosenza: Romantica Radio ha dentro tutte le canzoni che mi hanno fatto innamorare. E lo so, ed è una cosa molto particolare. L'ufficio musica ci lavora davvero tanto. Marco da Potenza: viva Radio Romantica. Ecco, facciamo anche un bello striscione gigantesco. Intanto fra poco Sandro Giacobbe con Bimba, subito Latte e Miele con Ritagli di Luce.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Buon sabato da Romantica Radio, dal Baga. Volevo salutare tutti coloro che sono in viaggio in questo fine settimana per raggiungere le località di villeggiatura, o magari avete già fatto la vostra settimana di vacanza per cui vi state propinquando verso le città di provenienza. Ovunque voi siate, per noi è sempre un piacere accompagnarvi in questo momento fatto anche di grandi emozioni, perché Romantica Radio regala grandi emozioni. Grazie fra poco a Charles Aznavour con Ed io tra di voi, subito c'è Eros Ramazzotti con La luce buona del

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: Su Romantica Radio per questo mese di luglio abbiamo ritrovato gran belle novità, fra cui l'arrivo dei Bellissimi di Romantica, questo viaggio nelle canzoni che hanno lasciato un segno decisamente importante. In questo caso direi una canzone che nasce da un dolore profondo, come è successo ad Eric Clapton per la scomparsa del figlio Connor per un incidente domestico. Ricordiamo che la mamma era Lori Del Santo. Proprio da questo grande dolore Eric Clapton ha scritto Tears in Heaven, fra i Bellissimi di Romantica.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social.

0: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

su Romantica Radio stavo pensando che in questo sabato potremmo fare un esperimento. Ci sono canzoni a cui resistete, nel senso, ci sono canzoni che fanno cantare anche se decidete di non farlo, che siete stonati come una vecchia campana come me, però lo fate, ecco, non curanti di ogni cosa. Due ne stanno arrivando una dietro l'altra. Ci sarà fra poco Mietta con Canzoni. L'irresistibile, più irresistibile, è di Umberto Balsamo e si intitola L'angelo azzurro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga, buon sabato, facciamo un po' di gossip, che ne dite? Perché? Perché di questi signori qua, di questi due si parla spessissimo, ma questa volta non è gossip proprio così per fare, ma è una notizia importante perché si sta avvicinando il giorno del grande ritorno nel Regno Unito del Principe Harry con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet, dove mancano dal 2022 e si stanno moltiplicando i dettagli su questa possibile rimpatriata. Intanto su dove staranno il duca e la duchessa del Sussex, ma non li avevano declassati, passatemi il termine, non so neanche se è corretto. Comunque hanno deciso, visto che saranno nel periodo degli Invictus Games 2027, perché sono già cominciate le riunioni di preparazione, hanno scelto la casa d'infanzia della principessa Diana ad Hatrop House, appunto per starsene in tutta tranquillità. Insomma, c'è questo riavvicinamento che ha portato un gran subbuglio nella perfida Albione. Riccardo Azzurri fra poco con Amare Te, subito Franco Califano con Bimba Mia.

Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivato.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17. Certo che la radiolina sulla spiaggia della nostra collection evoca gran bei ricordi, direi, no? L'estate, le vacanze, la spensieratezza, le risate con gli amici in spiaggia, insomma tante belle cose che spero arrivino direttamente anche al vostro cuore. È il 4 luglio, la data in cui si celebra l'Independence Day, il giorno dell'indipendenza, che è la principale festività nazionale degli Stati Uniti, è la ricorrenza che commemora praticamente l'adozione della dichiarazione d'indipendenza del 1776, con cui le 13 colonie americane sancirono la propria separazione dall'impero britannico, quindi direi un passaggio fondamentale per gli States. Auguri ovviamente a tutti i cittadini americani sparsi in giro per il mondo. Fra poco Riccardo Del Turco con Uno Tranquillo, subito i Beans di T'aspetterò.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
1: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
4: Buon weekend da Romantica Radio. Attenzione, è arrivato un momento in cui sfidiamo i nostri ascoltatori. Allora, cartoline d'estate, estate è tempo di viaggi, siete sicuri di indovinare i luoghi attraverso qualche indizio? Dai, proviamo. Se vi dico che alla Rambla la Sagrada Famiglia ed è la città di Gaudì, dove mi trovo? Veloce, scrivetelo al 334-240-7878 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti? Scatenatevi!

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao Romantica Radio!
1: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17, buon sabato, andando a stuzzicare desideri e anche un po' di immaginazione, quale potrebbe essere la situazione in questo momento in cui vorreste trovarvi e che vi dà davvero il massimo della soddisfazione. Vi va di farmelo sapere? 331 240 78 78, aspetto con grande curiosità le vostre risposte. Fra poco Peppino Di Capri con Forever, subito c'è Francesco De Gregori con Piano Bar.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Buon sabato da Romantica Radio. Noi che siamo un po' cittadini del mondo ci osserviamo intorno e troviamo anche curiosità che ci portano fuori dai confini italiani. Voi lo sapevate che praticamente ogni anno fra maggio e giugno si celebrano gli Oscar europei dell'arte, si chiamano European Museum of the Year's Award, che è praticamente un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dallo European Museum Forum. È un riconoscimento che premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e anche i valori. Quest'anno l'Oscar europeo è andato al Dan Gamble By in Danimarca, che è un museo, pensate, vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus e che offre una sorta di viaggio interattivo che è veramente emozionante. Se poi vi va, andate pure a curiosare. Noi fra poco sentiremo Eurythmics con The Miracle of Love, subito Christophe con Adesso sì, domani no.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Sabato siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. La domanda era di quelle un po' birichine, no? Qual era fra sogno e realtà la situazione che più vi aggrada, in cui vorreste trovarvi in questo momento? La domanda richiedeva una risposta al 331 240 78 78, e le risposte, come sempre, perché voi ascoltatori romantici siete veramente sempre pronti, non sono mancate. Paola da Napoli mi ha scritto: ombrellone in riva al mare, prima fila possibilmente, è giusto desiderare tanto, a fare parole crociate. Giustamente a me manca un po' il Bartezzacchi, devo dire la verità. Poi Oscar da Salerno: un giro in pedalò, fantastico, anche quello, poi a fare tuffi al largo, incredibilmente meraviglioso e piacevole. Davide da Roma: in casa sul divano air conditioning, anche quello naturalmente ci può assolutamente stare, direi sensazione piacevolissima. Saluto anche Luigi da Potenza: ombra, arietta e un'amaca, più di così davvero non si può. Noi fra poco vi facciamo sentire i Pooh con Infiniti Noi, subito c'è Zucchero con Perché Sei Bella.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siete su Romantica Radio, buona estate con il Baga fino alle 17 il sabato e la domenica, pronti a fare fra poco questo insolito viaggio fra arte e musica, la scoperta delle copertine più iconiche, chiaramente indagando su autori e motivazioni. L'appuntamento è con le copertine d'autore, indagheremo su The Beatles e l'album Abbey Road, prima però ascolteremo l'Equipe 84 con Bang Bang, apriamo con Alex Baroni, Ce la farò. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1969 i Beatles rilasciano Abbey Road, il loro ultimo album registrato in studio. L'immagine di copertina scattata dal fotografo Ian McMillan rappresenta i quattro membri della band, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, mentre attraversano sulle strisce pedonali a Abbey Road, di fronte agli Abbey Road Studios di Londra, dove l'album viene registrato. Il concept della foto nasce quasi per caso. Paul McCartney, infatti, aveva realizzato una semplice bozza grafica dei quattro Beatles su un attraversamento pedonale. È però il fotografo McMillan a trasformare questa idea in realtà.

0: Harrison, in jeans e camicia, sarebbe il Netturbino. Ovviamente i Beatles hanno sempre smentito queste interpretazioni. Ancora oggi quell'attraversamento è pellegrinaggio mondiale per i fan.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Non c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
1: Romantica. Vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Questa è Romantica Radio, buon weekend, siete con il Bug, ancora per pochi minuti, in arrivo c'è Paola Coda pronta ad accompagnarvi fino alle 21, prima di andare vi debbo la soluzione di quello che è il nostro appuntamento con le cartoline d'estate. E allora attenzione, vi abbiamo mandato la nostra cartolina da Barcellona, quello che sarà stato il più veloce fra i nostri ascoltatori romantici a scrivere la soluzione al 331 240 78 78, sarà ricontattato dalla nostra redazione. Fra poco sentiamo Mauro Ottolini con Buonasera Signorina, subito c'è Dori Ghezzi con Il Cuore delle Donne, torno domani sempre alle 13.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buon pomeriggio romantici, eccomi qua, sono arrivata Paola Coda con voi da adesso e fino alle 21 di questo sabato 4 luglio. Grazie mille al mio caro collega Baga che è stato insieme a voi tutto il pomeriggio, mi ha passato il microfono e da adesso si parte con Paola in giro per il mondo. Lo sapete, porto sempre notizie che arrivano da lontano ma anche dall'Italia e che ci raccontano anche curiosità legate al mondo delle relazioni. Sicuramente ci divertiranno, ci scalderanno il cuore, così come i vostri messaggi, i saluti che mandate via WhatsApp a Romantica Radio. Il numero è il 331 240 7878, ma soprattutto c'è lei, la musica, e che musica, pezzi romantici intensi, pieni d'amore, che ci accompagneranno per tutto questo pomeriggio e sera. Cominciamo con Jackie James e Take My Heart e poi il leader fondatore degli Earth, Wind and Fire, Maurice White, con I Need You.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Si chiama Radiolina sulla spiaggia della collection di Romantica Radio di questo periodo estivo, la conoscete bene, è diventata ormai un appuntamento fisso durante il periodo dell'estate e so che la apprezzate particolarmente. I romantici, si sa, amano anche i paesaggi molto belli che ci sa regalare anche la nostra bella Italia, e se siete appassionati di lavanda, di campi di lavanda, non serve arrivare fino in Provenza per camminare tra queste distese di lavanda in fiore. Ad esempio in Toscana, a Massarosa, ci sono i campi dell'azienda agricola Lavanda che sono aperti gratuitamente al pubblico fino al 12 luglio, nel periodo appunto più spettacolare dell'anno per questa pianta. Quindi trafilare viola, il profumo di lavanda, immaginate che meraviglia, ma anche roseti e tramonti da cartolina. Questo angolo della Versilia si trasforma in uno dei luoghi più suggestivi dell'estate. E per chi vuole vivere l'esperienza al completo, durante i weekend fino al 12 luglio ci sono anche passeggiate a tema, escursioni, attività immerse nella natura. Se state pensando di andarci, consigliano gli esperti, meglio scegliere il mattino presto e il tardo pomeriggio proprio per beneficiare di tutto quello che la lavanda sa offrire. E quindi immaginate, con queste distese bellissime, questi paesaggi, che nelle cuffie, nelle orecchie avete la canzone che arriva adesso, premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre, meravigliosa. E poi ci ascoltiamo anche Amico è di Dario Baldambembo.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Romantica News.
7: Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori. Ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran, nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia è l'allerta fentanyl, il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo opioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora. All'ex top ten Maria Sakkari. Lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Le notizie con Romantica News su Romantica Radio in questo sabato 4 luglio, tra l'altro festività molto importante negli Stati Uniti, in America, magari ne parliamo più tardi, ma intanto io devo ringraziarvi, perché non ho fatto in tempo domenica scorsa, ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete inviato per il mio onomastico il 29, e quindi il lunedì era San Pietro e Paolo, festa insomma anche dei santi patroni di Roma, e siete stati carinissimi. Saluto Antonio, saluto Marcello, saluto Francesca, mi avete scritto tanti messaggini, anche il 29 che non ero in onda sono arrivati tanti auguri e tanti messaggi ai miei colleghi per me, e io devo assolutamente ringraziarvi, siete davvero speciali, unici e speciali, e quindi vi dedico i prossimi pezzi che arrivano, un fantastico pezzo che adoro cantare, non lo canto come lei, però adoro cantarlo perché è uno di quelli che veramente ti fa anche sfogare e tirar fuori l'energia, come sa fare Gianna Nannini. Sei nell'anima per tutti voi all'ascolto, e poi la dolcezza di Bruno Martino con La ragazza di Ipanema.

0: Organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica, mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera, il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
1: Ciao Romantica Radio, da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
2: Ciao Romantica Radio!
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: Le emozioni che ci regala la nostra musica, Romantica Radio è con voi in questo sabato pomeriggio d'estate ormai, in cui veramente ci si gode il più possibile il mare ma anche la montagna e si cerca di stare all'esterno, caldo permettendo ovviamente, e la musica ci accompagna mentre magari abbiamo davanti panorami bellissimi. Intanto io devo salutare un po' di amici che scrivono al 331-240-7878, come Luca che ci scrive dalla provincia di Napoli e ci dice di essere appunto al mare in spiaggia e dice: la mia radiolina sulla spiaggia siete voi per tutta l'estate, non vi lascio mai ed è un piacere godersi anche il mare con Romantica nelle cuffie. Grazie di quello che ci scrivete e anche di portarci con voi in vacanza. Fateci visitare tanti posti meravigliosi della nostra Italia, anche all'estero, raccontatecelo e noi veniamo con voi, portiamo la musica giusta, la compagnia giusta, come i prossimi due pezzi. Arriverà tra poco Gianni Bella con Più ci penso e subito un grande classico del poeta Fabrizio De André, Bocca di rosa.
5: La chiamavano Bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio Bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma un La notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
6: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora un buon pomeriggio, siete su Romantica Radio con Paola fino alle 9 della sera come ogni weekend. Dalle 5 del pomeriggio trascorriamo insieme queste ore che ci accompagnano via via verso la serata, l'ora di cena e poi dopo di me come sempre Gian Paserino che vi accompagna per tutta la sera e fino alla notte di Romantica Radio. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo tante notizie con cui girare il mondo e anche tante curiosità legate alla musica, ma intanto, a proposito di musica, ripartiamo con un grande successo internazionale dal 1976. È stato il suo primo singolo questo, lei è Mary McGregor e ci ascoltiamo Torn Between Two Lovers, poi il nostro Toto Cutugno con Innamorati.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: il cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu dolcezza che provavo, tu sei tu. Con il cuore tu

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: È il momento del nostro spazio Anime Core dedicato alle grandi canzoni della tradizione napoletana da riascoltare, ma soprattutto è dedicato ai vostri ricordi, a tutto quello che queste canzoni vi fanno sentire, vi fanno provare. Allora mandatemi un messaggio al 331-240-7878, ditemi che cosa vi fa venire in mente il prossimo brano, un grande classico della tradizione napoletana. Torna a sul rientro nella versione del tenore Giuseppe Di Stefano.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica Radio in questo sabato pomeriggio, Romantica Radio che lo sapete non è soltanto la radio in FM, quella che state ascoltando adesso, ma è anche tanto tanto altro sui social, su Instagram, TikTok e la nostra fantastica pagina Facebook dalla quale è possibile anche ascoltare direttamente la radio, e poi c'è il canale YouTube di Romantica dove trovate davvero tantissime playlist adatte ad ogni occasione, dedicata a tantissimi artisti. Quindi da non perdere, fateci un salto, così come sul nostro sito web dove trovate tutti i contenuti, le rubriche, anche questa di questo periodo dedicata alle copertine d'autore. Stasera andiamo alla scoperta di un grande disco, di una grande band, The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Prima però c'è Drupi con Bella Bellissima e ancora prima, subito, ci godiamo Katrin Spack e l'esercito del surf.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Nel 1982 arriva un vero capolavoro, Eye in the Sky, del The Alan Parsons Project. Il concept dell'album esplora i sistemi di credenze, il fato, il gioco d'azzardo e l'idea che ci sia sempre qualcuno o qualcosa che ci osserva dall'alto. L'espressione Eye in the Sky richiama il romanzo L'occhio nel cielo di Philip K. Dick e strizza l'occhio al grande fratello di George Orwell, rappresentando il potere di una divinità o di un sistema onnipotente che controlla ogni mossa dell'individuo. Non è un caso che la copertina dell'album e il simbolo scelto dalla band rappresentino l'occhio di Horus, un antico amuleto egizio associato alla protezione, alla chiaroveggenza, alla prosperità e al potere regale.

0: Curiosamente l'icona egizia è un simbolo positivo di protezione e prosperità e il suo utilizzo ha sviluppato un'ironica contrapposizione con il testo del brano, che parla di un amore controllante o della fine di una relazione. Alla 25esima edizione dei Grammy Awards, nel 1983, Eye in the Sky ricevette una nomination per il Grammy Award come miglior album con la migliore ingegneria del suono. Nel 2019 l'album ha vinto il Grammy Award come miglior album audio immersivo alla 61esima edizione dei Grammy Awards.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: un saluto alla Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli, un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano, e iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
1: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siete in tanti a scriverci al 331-240-7878 in questo sabato 4 luglio, tanti a raccontarci di essere in vacanza o di essere in procinto di partire per le vacanze, come ad esempio fa Nora che ci scrive dalla provincia di Roma e ci dice che sta preparando tutti i bagagli perché da domani si va in ferie per 2 settimane, lei e la sua famiglia, e quindi capisco bene anche il caos dei preparativi del giorno prima, ma anche l'emozione di andarsi a godere una bella vacanza dopo un anno di fatica. E poi Marcella, che invece ci scrive dalla provincia di Salerno, ci augura una buona serata, ci dice di essere lì ad ascoltare come sempre Romantica Radio, a godersi le canzoni e i ricordi della sua vita. E stasera non perdete Gian Paserino, perché vi aspetta con le notti d'estate di ieri e di oggi, tra lungomari, gelati, motorini, cabine e quelle canzoni, quelle promesse che si facevano sotto il cielo di luglio. Non perdetelo Giampa, sicuramente tra le canzoni c'erano anche queste che arrivano adesso. Julio Iglesias con Stai, e subito ecco i Mattia Bazar con Ti sento.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: È un fantastico sabato sera questo su Romantica Radio con Paola Coda che vi parla e vi racconta tante notizie, tante curiosità, e stiamo insieme come sempre, come ogni weekend, fino alle 21. Ci godiamo insieme questa serata. Tra poco vi porterò a parlare di un gatto molto speciale, andiamo a conoscerlo, ci piace sempre parlare anche di animali, siamo legatissimi a cani, gatti, ai nostri animali domestici. Ne approfitto per salutare anche la mia tartaruga Deia, e intanto ci ascoltiamo anche i primi pezzi di questa nuova ora insieme, prima di dedicarci anche alla collection Radiolina sulla spiaggia che sta per tornare. Prima c'è Guido Renzi, Tanto cara, ad aprire questa nuova ora insieme, e poi Santo California con Gabbiano.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È tornata la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, l'abbiamo appena finita di ascoltare su Romantica Radio e adesso ce ne andiamo a conoscere Larry che sta aspettando il suo settimo primo ministro inglese. Perché? Perché Larry è in servizio da 15 anni ed è diventato la figura più stabile della politica britannica. Ebbene sì, Larry ha visto passare 6 primi ministri in Inghilterra, nel Regno Unito. Ha visto passare una Brexit, una pandemia e c'è sempre lui lì a Downing Street ad aspettare il settimo premier in 10 anni e c'è sicuramente lui che è la grande certezza. Larry è un gatto che è arrivato nel febbraio del 2011, quindi appunto ormai è entrato nel suo 15° anno di attività e è arrivato da un rifugio adottato dall'allora primo ministro David Cameron con un compito preciso: cacciare i topi. Infatti il suo titolo ufficiale è capo cacciatore di topi dell'ufficio di gabinetto. Col tempo però ai suoi doveri si sono aggiunte mansioni non previste: accogliere i leader stranieri in visita, dormire ed essere involontariamente nelle foto ufficiali, a volte sulla soglia, a volte davanti, sulla poltrona, sulla porta nera famosissima di Downing Street. Insomma, se c'è un leader straniero in visita sappiamo che Larry uscirà proprio nel momento in cui sta per avvenire l'incontro, ha detto un fotografo freelance che conosce Larry molto molto bene. I gatti, non importa dove stanno, faranno sempre quello che vogliono loro, questo lo sappiamo bene. Mino Vernaghi tra poco ci canta Parigi addio. Subito invece su Romantica c'è Fred Bongusto, Stretti.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: State guardando il cielo che via via si fa sempre più arancio, rosa, i più fortunati che non hanno qualche nuvola sulla testa, ma che comunque si fa sera, lo state guardando con la musica di Romantica o in diffusione, in macchina a casa oppure nelle orecchie proprio con le cuffiette. Mi auguro di sì, perché noi ci stiamo impegnando tanto a regalarvi veramente emozioni, ricordi con queste canzoni, alcune che sono delle vere chicche che tiriamo fuori dal cilindro, come piace a noi. Benvenuti, se invece avete appena acceso la radio, siete con Paola come ogni weekend nella serata di Romantica Radio. Raccontatemi, ecco, dove eravate fino a questo momento, cosa state facendo. Il numero è sempre il 331 240 7878. Tenete il telefono lì, che chissà, magari tra poco vi può tornare utile. Intanto altra musica in arrivo, Sergio Endrigo con Canzone per te, e subito Ceros Ramazzotti, Questa nostra stagione.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica. Tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud, a Rende, Cosenza. Buona vita!
1: Ciao, oggi musica super stupenda, ancora più di altre volte. Siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: anche qui a Romantica. Abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Oh, eccoci pronti per le nostre cartoline d'estate. Estate, tempo di viaggi. Ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Proviamo, Se vi dico che sono ai piedi del Vesuvio, c'è un famoso santuario, un sito archeologico che è tra i più importanti al mondo. Dove sono? Dove mi trovo? Scrivetemelo al 331-240-7878. Vediamo se il più veloce mi scrive il luogo giusto della cartolina d'estate di oggi. E lo sapete, il più veloce conquista uno dei nostri gadget.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona serata a tutti i romantici all'ascolto di questo appuntamento che come ogni weekend insieme a Paola Coda vi conduce, vi prende per mano e vi conduce dal pomeriggio fino alla sera. Si è fatta un'ora abbastanza succulenta per molti, iniziano ad arrivare profumini, odorini di cene in preparazione, molti altri magari ancora sono in giro, si godono quest'ultimo sprazzo di luce perché qua e là per la nostra penisola ancora c'è un po' di giorno e quindi ci si gode un po' le ultime ore di mare, di lago, di montagna, una bella passeggiata, si approfitta che forse è anche meno caldo del resto della giornata per fare quattro passi e ci ascoltate con le cuffiette. È una pratica di tanti romantici, per cui so che lo state facendo. In ogni caso abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, ancora molte cose di cui parlare e voi continuate a raccontarmi dove siete. 331-240-7878, io metto su due grandi pezzi. Loretta Goggi tra poco ci canterà Solo un'amica e si riparte con il re, con Elvis Presley e You Don't Have to Say You Love Me.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Nella serata di Romantica Radio arrivano anche storie da lontano, storie che però ci scaldano il cuore. Questa per protagonista una leonessa marina che si chiama Pancita e che, pensate, nel 2012, e siamo alle isole Galapagos, quindi veramente molto lontano da noi, rimane ferita perché viene incastrata, impigliata in una rete da pesca. Purtroppo capita, e si era ferita in maniera molto molto grave, però riesce arriva, e su questa riva ci sono delle persone, dei dipendenti di un hotel che era lì vicino e che hanno aiutato questa leonessa marina a riprendersi, a recuperare le forze, e ha poi ripreso il mare, tornata in mare, perché la parte bella è proprio questa: è stata liberata non appena è stata meglio ed è tornata in mare. Ma la cosa molto molto commovente, molto bella di questa storia, che Pancita ogni tanto continua a riapparire vicino a questa struttura e a farsi vedere, a salutare, a farsi vedere, come se appunto quel posto fosse per lei diventato familiare, importante. Gli animali lo fanno spesso, ma fa ancora più notizia quando sono animali selvatici, animali che si rendono conto di qualcosa anche essendo selvatici, lo stato brado, come in questo caso. Pazzesco. E a proposito di animali, neanche a farlo apposta, una canzone che ha per protagonisti due animali, ma che in realtà parla d'amore. L'elefante e la farfalla ce la canta subito Michele Zarrillo, e poi arriva Raffaella Carrà con Riproviamoci.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Sono doverosi un po' di saluti dai nostri amici romantici che scrivono al 331-240-7878, ma mandano anche tanti vocali e quelli, lo sapete, li potete ascoltare immersi nel mondo di Romantica Radio, tra una canzone e l'altra, in mezzo alle voci dei vostri speaker e conduttori preferiti, trovate anche i vostri saluti. Invece i messaggini scritti in queste ore li vado a leggere adesso io, come questo di Rita, che vuole fare tantissimi auguri al marito Giuseppe che oggi compie gli anni, tanti auguri, e sono messaggi d'amore, anche se c'è il tanti auguri del buon compleanno ovviamente. E poi voglio salutare Anna che invece ci scrive da Catanzaro, dalla Calabria, ci ringrazia per la compagnia in questo sabato pomeriggio per lei lavorativo, ma ha detto è stato un sabato molto molto gradevole, ne siamo contenti. Un bacione anche a Isabella che invece ci scrive dalla provincia di Rieti, e quindi torniamo un po' più su verso il Lazio, e sta preparando la cena, ecco, con Romantica a tutto volume. Oh, ecco, quindi a tutto volume, così come siamo in casa di Isabella, ci andiamo ad ascoltare Attimi di Gianni Togni e subito Parlami d'amore di Gianni Morandi.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Proprio vera. Tenimmeci stretti stretti, romantica radio, così.
1: Romantica Radio. Allora, volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa, senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie, buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E piano piano l'appuntamento con Paola Coda volge al termine, siamo arrivati alla fine, è incredibile, è volato questo pomeriggio insieme, ma ho un po' di cose di cui parlarvi. Allora, sicuramente bisogna rivelarvi dove eravamo con la cartolina d'estate di questo pomeriggio, era abbastanza chiaro, famosa in tutto il mondo, orgoglio di tutti noi italiani nel mondo, Pompei, eravamo proprio a Pompei per cartoline d'estate di oggi, ai piedi del Vesuvio, famoso santuario, sito archeologico tra i più importanti al mondo, non poteva che essere Pompei. Complimenti al più veloce che conquista uno dei nostri gadget, lo sapete, vi contatta poi la nostra redazione, quindi don't worry, e subito ci andiamo ad ascoltare altra musica, perché scalpita, è pronto, non ce la fa più, però si devono scattare le 9, caro Giampa, dalle 9 in poi è pronto con una serata indimenticabile, dedicata alle notti d'estate di ieri e di oggi, tra lungomari, gelati, motorini, panchine, canzoni e quelle promesse che ci facevamo un po' tutti quanti sotto il cielo di luglio. Non perdetelo dalle 21 in poi, Giampa. Ma prima abbiamo due donne da ascoltare, non che cantano, ma protagoniste delle canzoni. La prima è Gloria e ce la canta ovviamente Umberto Tozzi, e la seconda è Rosanna e ci canterà di lei Nino Buonocore. Noi ci sentiamo domani dalle 17, vi aspetto sempre qui su Romantica. Un bacio a tutti e buona serata da Paola Coda.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buonasera amici, buonasera anime romantiche, benvenute qui su Romantica Radio. Io sono Gian Paserino, vi accompagnerò fino a mezzanotte in questo sabato sera che ha già addosso quella luce particolare delle notti d'estate, una luce che non spegne davvero le cose, le rende in realtà più morbide, più sospese, sicuramente più disponibili anche al desiderio, no? Vi saluto, vi abbraccio forte dovunque voi siate. Insieme a me questa sera entrerete in uno dei paesaggi più sentimentali che abbiamo dentro. Parliamo proprio delle notti d'estate, quelle di ieri e quelle di oggi, dei lungomare pieni di passi lenti, dei gelati mangiati troppo in fretta, i motorini che parcheggiavamo male, le cabine telefoniche, le panchine, le canzoni sentite da lontano, i gruppi, le comitive, le promesse fatte guardando il mare in una piazza, i ritorni a casa sempre un po' più tardi del previsto con i genitori che ci aspettavano ancora in piedi. E proveremo a capire che cosa è cambiato davvero e che cosa invece continua a restare uguale. Il bisogno di sentirsi vivi quando il giorno si allunga d'estate e la notte che invece sembra lasciare aperto un margine in più per poter realizzare le nostre speranze, i nostri sogni. Se volete raccontarmi la vostra notte d'estate del cuore, scrivetemi. Lo facciamo, lo sapete sempre, allo stesso numero 331 240 78 78, oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte anche noi usciremo un po' dalla radio, almeno virtualmente, ci facciamo quattro passi insieme.

Le notti d'estate di ieri avevano un rito quasi naturale, no? Si cenava, si aspettava che il caldo si smorzasse un pochino, ci si cambiava, magari senza troppo sforzo, e poi si usciva. Non sempre c'era una meta precisa, anzi, spesso il bello era proprio quello, no? Sapere che ci sarebbe stata la possibilità di trovare qualcuno in piazza, al bar, sulla panchina di sempre, sotto casa di qualcuno, davanti a un jukebox, sul lungomare, magari andando in motorino verso una gelateria o una spiaggia che anche di sera aveva il bar aperto. Erano notti in cui la strada sembrava più grande, quasi infinita. I motorini facevano un rumore infernale e annunciavano la nostra presenza. Si vedevano le file alle cabine telefoniche che servivano a chiamare qualcuno senza sapere bene se poi quella persona dall'altra parte avrebbe risposto oppure no. Le panchine per 4 persone raccoglievano interi gruppi o soltanto una coppia, gli amici, le amiche, tante risate e tanti silenzi. Poi c'erano le canzoni, quelle che arrivavano dai bar, dalla radio, dalle autoradio, delle macchine parcheggiate, da una finestra aperta sul lungomare. Canzoni d'estate che non facevano soltanto da sfondo ma davano un po' forma alle nostre notti. Oggi è cambiato molto perché i social anticipano gli incontri, no? I telefoni illuminano i volti, le chat organizzano tutto prima. Qualche volta la notte sembra un po' meno disponibile alla casualità delle cose che succedevano. Eppure, sotto tutto questo, forse la verità più profonda è rimasta uguale, intatta. Cioè le notti d'estate continuano a essere il momento in cui il cuore si sente più disposto a credere che qualcosa possa succedere. Un incontro, magari. Un messaggio arrivato all'improvviso, una passeggiata un po' più lunga del solito, due mani che si sfiorano, una parola detta in maniera diversa, una promessa, forse un po' esagerata magari, ma bellissima da ascoltare proprio lì, sotto quel cielo d'estate.

romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.

i vostri messaggi che stanno arrivando questa sera al 331 240 78 78. Mi ha scritto Carmine da Bari e dice: per me le notti d'estate erano il lungomare e il gelato, nient'altro serviva per sentirmi felice con i miei amici. E poi Mario da Napoli: ciao Giampa, la cosa più bella era non avere bisogno di un programma preciso, ci bastava uscire, il resto succedeva da solo. E poi ci ha scritto Naila da Torino: le panchine d'estate erano il posto in cui succedevano le conversazioni più vere. Abbiamo litigato e fatto pace migliaia di volte, io e le mie amiche. E poi ci ha scritto Dario da Palermo: ciao a tutti voi di Romantica Radio. Per me la cabina del telefono sotto casa della mia ragazza era il mio piccolo confessionale estivo. Lì mi rifugiavo per parlare con lei quando non potevamo vederci. E poi ci ha scritto Carlo da Genova: le notti di oggi sono più connesse attraverso gli smartphone, quelle di ieri avevano più attesa, che è una cosa che ci manca tanto. Ed è vero, perché insomma, qualche tempo fa, diciamo quando si era un po' più giovani noi, l'attesa faceva parte di tutto, anche delle notti d'estate. Si aspettava, per esempio, per vedere chi arrivava in piazza, chi ci chiamava a casa, chi passava sotto casa, chi si sedeva, si fermava lì sulla panchina, chi salutava e andava via. Oggi molte cose sono già annunciate, no? Sono già viste, già scritte, già organizzate, ma questo in realtà non ha fatto perdere del tutto il suo mistero alla notte, forse lo ha spostato altrove. Continuate a scriverci, io aspetto i vostri messaggi, vi ripeto il numero è 331 240 78 78.

Le notti d'estate, ecco di che cosa parliamo questa sera qui su Romantica Radio insieme a Giampa. E forse il loro fascino, il fascino delle notti d'estate, sta nel fatto che sembrano sempre più grandi di quello che sono davvero. Una semplice passeggiata può diventare un evento da ricordare, un gelato in piedi si trasforma in un ricordo che resta per anni. Una frase detta su una panchina pesa più di 100 conversazioni dette durante il giorno. Non perché la notte sia magica in sé, ma perché d'estate, soprattutto di notte, tutto sembra un po' diverso, più aperto, meno rigido. Le persone escono di più, restano fuori di più, si aprono di più, parlano meglio, guardano di più, ci sono meno silenzi. Ieri questo accadeva sicuramente con più presenza fisica, quindi meno schermi, meno bisogno di documentare tutto e pubblicarlo sui social. Si stava lì dentro il momento e ci bastava. Oggi quei momenti vengono raccontati mentre accadono, con le dirette sui social network, con le storie, tutto deve essere pubblicato. Questo cambia sicuramente qualcosa, però non cancella il bisogno che le notti d'estate continuano a soddisfare, cioè quello di avere un margine in più, un po' di spazio in più per immaginare che la vita non sia già tutta decisa. E magari è per questo che certe illusioni estive, anche se durano poco, non ci sembrano mai sciocche per davvero, hanno un loro diritto di esistere e una loro dignità, perché appartengono a una stagione in cui c'è più luce, il cielo resta più a lungo chiaro e il cuore ovviamente si prende qualche libertà in più.

Amici di Romantica Radio, si parla di notti d'estate questa sera insieme a Giampa con le vostre parole, i vostri messaggi e le considerazioni che facciamo insieme. Dobbiamo provare a capire se davvero ieri nelle notti d'estate tutto fosse più romantico davvero, oppure se semplicemente c'era più spazio per l'attesa, per il silenzio, per gli incontri non organizzati e questo rendeva le cose più romantiche. Perché le notti d'estate, le notti estive, in fondo non sono mai soltanto un orario, un momento della giornata, no, sono una specie di disposizione d'animo.

Sono passate da poco le 22, la notte di Romantica Radio continua a scorrere con la voce di Giampa e con la dolcezza che hanno i ricordi legati all'estate. Forse siete ancora in auto, magari state andando proprio verso un lungomare, una piazza, un bar, una serata con gli amici. Oppure siete a casa, sul divano, vi è tornata in mente una città di mare, di montagna, una strada di un paesino, o una panchina, una cabina telefonica. Noi stasera stiamo parlando, lo sapete, delle notti d'estate di ieri e di oggi e vogliamo adesso provare a guardare meglio i luoghi, perché le notti estive avevano delle geografie, no? Molto precise: il lungomare con le famiglie, le coppie, i ragazzi che facevano avanti e indietro, la piazza che aveva sicuramente un bar, un gruppo che si formava in un angolo, panchine che diventavano centro di un mondo intero, o magari un muretto, o il lido, la spiaggia ancora aperta di sera, il parcheggio vicino al mare dove ci si riuniva con le biciclette, il campeggio che magari aveva uno spazio sulla spiaggia dove fare un falò e vedersi per suonare la chitarra e cantare. Posti semplici sicuramente, ma caricati di una possibilità enorme. Oggi ovviamente molti di quei luoghi esistono ancora, però il modo di abitarli è cambiato, no? I telefoni ci accompagnano, ci organizzano, ci distraggono e ci mostrano altrove anche mentre siamo lì. Però quando una notte d'estate funziona davvero, quando c'è la compagnia giusta, quando l'atmosfera ha quel tono giusto, succede ancora la stessa cosa di ieri, no? Si allarga il mondo, si allarga il nostro modo di vedere il mondo. Se volete raccontarmi il vostro posto simbolo della notte d'estate, scrivetemi al 331 240 7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

pensavo al fatto che ci sono alcuni oggetti che riescono a raccontare forse più di tutti la notte d'estate italiana. Per esempio, il motorino. Voi ce l'avevate il motorino? Io sono passato dal sì alla Vespa 50, che magari molti di voi avevano. Qualcuno aveva il Garelli, qualcuno aveva un altro motorino della Piaggio, si chiamava Ciao, era un po' più piccino. E poi più avanti sono arrivati gli scooter, no? Il motorino di notte non era soltanto la comodità, era molto stiloso, era simbolo di autonomia, faceva un rumore pazzesco. Si arrivava e già si sapeva che eri lì perché faceva tanto rumore. Si partiva e già ti sembrava di avere addosso una libertà enorme perché potevi muoverti in autonomia. Non contava tanto la velocità, contava l'aria che ti arrivava addosso. E poi un altro elemento, un altro simbolo, forse le cabine telefoniche. Quanto sono state importanti nelle notti d'estate, non soltanto per dire mamma sono arrivato, oppure per dire amore ti aspetto giù, ma per fare telefonate brevi e densissime, per fare prendersi un rischio, per sentire una voce anche solo per un attimo, insomma per provare a trasformare una serata normale in qualcosa di più, qualcosa di speciale. Oggi quella funzione è sparita o quasi completamente. Scriviamo in tempo reale, condividiamo tutto, sappiamo sempre dove sono gli altri. Forse però abbiamo perso, no, quel piccolo batticuore di mettere un gettone, chiudere la porta della cabina e sentire che in quel minuto poteva succedere qualcosa di decisivo. Io non dico che fosse meglio, per carità, però dico che quella fragilità dava un peso diverso alle parole e le notti d'estate con parole più pesanti diventavano forse ancora più memorabili.

Altri vostri messaggi al 331 240 78 78. Ci ha scritto Gianni da Firenze, che scrive: ciao Giampa, la mia estate aveva sempre il rumore di un motorino sì che si fermava sotto casa, era quello del mio amico che veniva a prendermi. E poi ci ha scritto Antonio da Palermo: le panchine di notte erano il posto più democratico del mondo, ci stava tutto, dalle confidenze ai flirt, lì sono nati amori e sono proseguite le amicizie. E poi ci ha scritto Roberta da Roma: il lungomare era la nostra passerella sentimentale, si andava lì per vedere chi ci fosse e per essere visti, volevamo sempre farci notare, io con il mio gruppo di amiche. Poi ci ha scritto Marco da Bari: oggi i ragazzi hanno più strumenti, è vero, forse però godono meno il mistero. Noi avevamo meno possibilità da ogni punto di vista, ma questo ci ha aiutato a sviluppare di più l'immaginazione. È verissimo, assolutamente. E poi Luca da Genova ci ha scritto: ciao Giampa, le mie notti d'estate mi hanno sempre fatto sentire che la vita poteva cambiare anche solo in una sera. Ed è vero, la vita poteva cambiare anche in un attimo, magari non cambiava davvero, no? Però il giorno dopo tutto tornava più normale e la nostra disponibilità a crederci che qualcosa fosse successo c'era assolutamente. Una delle cose più belle, delle forme più pure della giovinezza, la nostra disponibilità, forse non solo della giovinezza, anche da adulti, certe sere d'estate, una parte di noi continua a sperare che qualcosa di bello possa ancora succedere. Continuate a scrivermi, vi ripeto il numero 331 240 78 78.

Tra le tante mail che ci avete scritto questa sera, ho pescato quella di Marilu da Pisa, che scrive: le notti d'estate mi commuovono perché erano il momento in cui ci sentivamo tutti un po' più belli, anche se non ce n'era motivo. È vero, l'estate faceva questo, non prometteva la perfezione, ma ti dava una specie di luce in più, no? Ti sentivi più bello, più visibile, più vivo, più disposto a uscire da te stesso. Insomma, ti mettevi un po' più in discussione, con una maggiore convinzione, una maggiore sicurezza in te stessa. O in te stesso. Le notti avevano un effetto quasi benefico, no? Una camicia leggera, un vestito semplice, un po' di abbronzatura, sembrava quasi di avere un po' più di coraggio per ridere con gli altri, per cantare una canzone. Oggi questa luce spesso è filtrata dagli schermi, no? Dalle fotografie che sono ritoccate, i filtri, dai confronti continui con dei modelli che spesso non esistono. Ieri era tutto più fragile, più presente, meno documentato. Ma in entrambi i casi la notte d'estate fa una cosa precisa: offre la possibilità di immaginarsi meglio e qualche volta, anche se dura poco, è già abbastanza per farci sentire vivi.

Sono passate da poco le 23, anime romantiche, questa è quell'ora in cui le case si fanno più silenziose, le strade più vuote, certe estati sembrano riaccendersi da sole. Saluti se siete in giro, se siete a casa, mi auguro vi sia tornata in mente una panchina, un motorino, una telefonata, una promessa che avete fatto oppure avete ricevuto, durante una notte d'estate, perché stasera su Romantica Radio con Giampa state parlando proprio di questo, delle notti d'estate, quelle di ieri e quelle di oggi. In fondo stiamo parlando anche del modo in cui certe sere ci fanno sentire che la vita potrebbe ancora sorprenderci, no? Se volete scrivetemi al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi la vostra notte d'estate che in fondo non è mai finita davvero.

Le notti d'estate che avete vissuto, o magari insieme a noi di Romantica Radio, sono l'argomento di cui parliamo questa sera. Notti che, tutto sommato, non erano mai soltanto delle semplici notti, erano delle promesse, no? Non sempre mantenute, certo, ma delle promesse, promesse di incontri, di parole dette meglio, di sguardi, di avventure piccole o grandissime, di illusioni bellissime o di disillusioni, insomma di libertà, libertà di vivere le nostre vite. E anche quando il giorno poi ridimensionava un po' tutto, la notte aveva già fatto il suo lavoro, ci aveva ricordato che siamo capaci di sperare e di sognare ancora. Ieri si vivevano tutte queste speranze con più strada, con più spazio, con più presenza fisica. Oggi si vivono in connessione, no? Con immagini diverse, con immagini in due dimensioni, con messaggi scritti, con le emoticon. Ma il cuore in fondo non è cambiato poi così tanto, perché continua a battere di più in una notte d'estate. Continua a sentire che c'è un margine in più per ciò che non era previsto. Continua a lasciarsi ingannare, forse, ma in un modo che qualche volta è bellissimo. E allora sì, le notti d'estate hanno sempre fatto nascere illusioni, ma non dobbiamo trattare la parola illusione come un difetto. Qualche volta è stata il nome di una speranza sincera, vissuta nel posto giusto e al momento giusto. E questa non è assolutamente una colpa, ma è una forma molto dolce di umanità.

Gli ultimi messaggi di questa notte che arrivano qui a Romantica Radio sull'argomento di cui stiamo parlando. Ci ha scritto Anna da Roma che dice: non mi mancano soltanto i luoghi, mi manca il modo in cui le notti d'estate ci facevano sentire più possibili le cose. Ci ha scritto poi Giancarlo da Napoli: la panchina, il motorino, il mare, una canzone, sembravano cose piccolissime, sembrava di avere poco, invece era tutto e non ce ne rendevamo conto. E poi il messaggio che ci arriva da Bari, questo è anonimo, non ha firmato, mi raccomando scrivete sempre il vostro nome nei messaggi, e dice: ciao a tutti, le notti di oggi sono diverse. Quando la compagnia è giusta però il cuore capisce ancora che si trova in una situazione positiva perché parla la stessa lingua. E poi concludiamo con il messaggio di Carmela che ci ha scritto da Genova: ciao a tutti, forse certe illusioni estive ci hanno insegnato che vale la pena restare aperti anche quando non c'è nessuna garanzia di successo. È vero, non ci mancano solo i luoghi e gli oggetti, come diceva qualcuno di voi prima, ci manca qualche volta la disponibilità piena a lasciarci toccare dalle cose, anche quando non c'è nessuna garanzia.

Una splendida notte trascorsa parlando di notti d'estate, ma non soltanto in realtà. Abbiamo parlato di notti che ci hanno insegnato a sperare, no? Di serate in cui bastava molto poco per sentirsi già dentro qualcosa di importante, anche se non sapevamo ancora bene che cosa fosse, non sapevamo che nome dargli. Magari vi è tornata in mente una persona stasera, una strada, una cabina, una panchina, una piazza o una canzone. Beh, tenetevi strette queste immagini perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma servono a ricordarci che siamo stati vivi anche grazie a emozioni imperfette, ma bellissime, a notti leggere, ma importantissime. E forse questa nostra serata insieme ci ha fatto sentire proprio questo. Le estati più forti, più vere, più belle, più intense non erano sempre quelle più giuste, ma erano quelle che ci facevano credere per qualche ora che tutto fosse ancora possibile.

Amici di Romantica Radio, siamo quasi alla fine del nostro percorso insieme questa notte. Prima di salutarvi voglio come al solito ringraziarvi per i messaggi, per il modo in cui avete trasformato questo nostro episodio sulle notti estive in qualcosa di molto più grande. Un racconto sul desiderio, sulla speranza e sui ricordi, sulla memoria condivisa. Fra pochissimo, ve lo ricordo, dopo mezzanotte continuerà la nostra notte con Alex Poli e la sua Romantica Night. Restate qui se vi va, perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto a queste immagini con grande delicatezza.

Mie care anime romantiche, grazie davvero per essere stati qui anche questa sera. Da Giampa è davvero tutto, e se c'è una cosa che da questa puntata voglio lasciarvi è questa: non smettete mai di concedere alle vostre notti, qualche volta, il diritto di sorprendervi, perché le illusioni non sono sempre delle nemiche, alcune hanno saputo tenerci vivi molto più di tante certezze. Quindi abbiate sempre cura di quelle notti d'estate che anche a distanza di anni riescono ancora a farvi battere qualcosa dentro. Vi ricordo che tra poco arriva Alex Poli con la sua Romantica Night. Nel frattempo, buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: te.
1: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.
0: La notte mi fa impazzire.
1: Ho camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
2: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.

0: 있고 그랬어요.
1: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.